con conforme, via dell'once, te imponga, letto, surasco, guaranà, raditi, sono come muita smandioca, un mandioca di mais in corda, sinta un dura, quebra lo sdente, poi ingrossa la sperna, via un